0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: avidis talane gittar sul conegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
0: tre volte scagliarsi i tuoi re.

di sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenir migliore. Giorgio Gemma.

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.